uccelli, rento giorni feres, due lire, ricatti, frutta nella mia borsa. Qui facciam una fuga, un mar,

A voi, due lettere in fuoco! Tu porta questa me, sentiam la sua virtù. Già vedo che il tuo naso arde il cielo. E tu porta questa radice. Porto una spada al fianco, non sono un messer pandaroso. Riccoso!

Pancio! Andate in quelli! Ma non da me! Due tre quelli, il cui signore! Un signore, un'ispia,

cambiare. E poi, quando ti senti e con l'occhiata, corso da gatto un parco, e se ti si mi avvezzi scorta.

dico, tanto né un piede, no, né un dito, no, né un cappello, no. La donna del chirurgo, che dunque una parola, che c'è in questa parola? Generale attivo!

0: No.
1: Vive sol coi vivi.
0: Eppure.
2: Perché a cor follo con fratello sì, lo farò.

0: lei!
1: Lui!
0: Ehi!
1: E lui! Se ne sapesse com'hai! Schifiamo i passi suoi! Ordeggelo! Assai!
2: Zitto!
1: Parliamo

0: Chiamo Bardolfo.
1: Io mi chiamo Pistola.
2: Io ando d'accordo.
3: L'arcano custodire.
1: Un sordo e muto.
2: Mi ando d'accordo tutti.
1: Sì.
2: Va la mano.
4: Non è possibile.

0: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
2: Ascolto, Sir John, s'imponder dire un ben noto proverbio popolare. Si suol dire che l'uomo apre ogni porta. Chiedo, pronta, gli sparo.

ascolto. Io l'amo e lei non m'ama. Le scrivo, non risponde. La guardo.

voi siete un gentiluomo. Rode, arguto, fatondo. Voi siete un uomo di guerra, voi siete un uomo di mondo.

0: Riprenderò, riprenderò, vedrai.
1: Netto.
0: Se mi fa storia, ti sparo una girandola, i botte sulle corna, e mi sei forte, un bue, e un bue, e un bue, e un bue,
1: e tra un tenu cordello,
0: vedrai, tenu cordello, vedrai,
1: Nel
0: quel tangero, quel tangero, quel tangero.

0: mia lady, e falsa il tuo nome.
1: Povera lady in me.
0: Degna d'un re. Immagino già che il mio schema mostra, cagina e gemma,

povero faccio del duca di Norfolk. Ero sottile, sottile, sottile, era un miraggio, fato leggero, gentile, gentile. E infine, quello era il tempo del mio verde aprile, quello era il tempo del mio lieto maggio, quando era smilzo, flessibile e snello, di semplificato attraverso un anello, quando ero faccio.

0: mia signora, ci succede? E vuoi parlarvi? Tua mostra è stata rubata!
1: La mandora!
0: E non posso, e non ti tengo a
1: sento! Dove mi ascolto?

fuggioni. Chiudete le porte, salvate le stanze, vedete il pezzo, scopriamo il cinghiale, correte sull'orme sull'usta.

0: provvista le casse.
1: Sento mi laghi,
0: andiamo in cerchi,
1: le cose mi usa il parco.
0: La dice il coltello,
1: con disgusto primo,
0: soffinacci via via.
1: Oddio, disgusto,
0: lenzuola,
1: perdetti la notte.
0: Cerchiamo nel letto,
1: nel sporco,
0: nel pozzo,
1: nel fango,
0: sul tetto,
1: in cantina.
0: Venga! Sì, centro, centro!
2: Ore, cuore, fermi,
0: sinciano, voi qui, fuori! Amo,
2: Vento,
0: vento! Vai, vai!

avrò vissuto tant'anni audace destro cavaliere per essere portato in un canestro e gittato al canale coi bandilini biechi come si fa coi

qui vi risveglia il piccio fabbro dei trilli, un negro grillo che vibra in tuo luon brillo. Brillo di vibra in cor, da negro vetere al grido qui.

rimasto curvo, com'ermo la lama di Bilbao nello spazio lontani a rindicama, con quel tufo e quel caldo, uomo nella mia tempa, se in uno stiligino continuo si distempa. Poi, quando voi ben cotto,

0: dolce.
1: L'esca inghiotte.
0: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da cacciatore nero, alla quercia di Herne.

ogni sorta di gente dozzinale mi beffa e se ne gloria. Pur senza me costor

0: è nato burlone, burlone, burlone,
1: tutto nel mondo,
0: la luce,
1: è nato burlone, burlone, burlone, tutto nel mondo,
0: è nato burlone, burlone, burlone,
1: tutto nel mondo, è nato burlone, burlone, burlone, tutto nel mondo, è nato burlone, burlone, burlone, tutto nel mondo, è nato burlone, burlone, burlone, tutto nel mondo, è nato burlone, burlone, burlone, tutto nel mondo, è nato burlone, burlone, burlone, tutto nel mondo, è nato burlone, burlone, burlone, tutto nel mondo, è nato burlone, burlone, burlone, tutto nel mondo, è nato burlone, burlone, burlone, tutto nel mondo, è nato burlone, burlone, burlone, tutto nel mondo, è nato burlone, burlone, burlone, tutto nel mondo, è nato burlone, burlone, burlone, tutto nel mondo, è nato burlone, burlone, burlone, tutto nel mondo, è nato burlone, burlone, burlone, tutto nel mondo, è nato burlone, burlone, burlone, tutto nel mondo, è nato burlone, burlone, burlone, tutto nel mondo, è nato burlone, burlone, burlone, tutto nel